restoration with you. E urati don su asafo hinenu. Hey, say I want. Say I want. Adi, wabi uhanka si pa wanyani se. Bibisio, ebe no ti Amerika sa. Obi ti Amerika sa. Obi ti Amerika. Nzume wa. Efi se. Akui. Asi, e urati don su. Asafo hinenu. Meet you.